0: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Nonna, nonna, accendi su Bella e Monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo!
1: Andiamo bene, proprio bene.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Mi sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato. Fingevo non fosse così.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: italiane da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina.

Flamenco Paranoia alle 8 e 3 minuti di questo sabato mattina, 29 agosto. Buongiorno a tutti quanti! Io sono Rocky, vi ricordate di me per caso? Oppure vi siete già scordati, vi siete magari abituati un po' troppo bene con gli altri colleghi. Come state? Tutto a posto? Sono tornato, almeno per questo sabato, poi da settimana prossima ricomincerò a riprendere il mio bellissimo orario dalle 19 alle 21, sempre qui su Radio Belle a Monella. Porca miseria, sono tanto contento di essere qui di nuovo e vediamo se mi ricordo anche il numero, 393 73 66 170, è appunto il numero per interagire con noi e per inviarmi qualche messaggino raccontandovi un pochettino come state, cosa avete fatto durante queste settimane in mia assenza, giustamente anche perché poi oggi è anche l'ultimo giorno di festa, l'ultimo sabato di agosto, poi si ricomincia a settembre, le giornate si iniziano un pochettino ad allungare, i palinsesti torneranno anche uguali, quindi comunque sarò più presente, promesso. Comunque volevo un attimino capire che ci fate questa mattina svegli in questa giornata un po' fresca, perché poi giustamente oggi non si può neanche dire andiamo al mare, andiamo in vacanza, andiamo in gita eccetera eccetera, oggi si sta bene nel chill, nel relax. Intanto pensateci, 393 73 66 170, noi continuiamo con la musica perché oggi abbiamo un sacco di cose da regalare. Piccolo spoiler, giocheremo dopo per darvi la possibilità di ottenere due card per il Luna Park di Bibione, però lo faremo più tardi. Intanto continuiamo con la musica. 1998, Luca Carboni con Le ragazze. Radio Bella e Monella.

0: Mahmood che veniva trattato male quando era alle scuole medie, come dice in questo testo. Tutta gold Mahmood dal 2024. Però non ti preoccupare, ti vogliamo bene noi. Che poi tra l'altro secondo me si sarà anche salvato, si è comprato tipo un paio di una tuta gold. Hanno detto ah vabbè, adesso anche il nostro preferito è anche ricco, questo giovanotto. Comunque stiamo cercando di capire al 393-7366-170 che ci fate svegli così presto questa mattina. Per esempio, pensate che c'è un bambino che non si è firmato, che sta andando a lavorare, non so come abbiano fatto ad assumerlo a così piccolo, però insomma.
1: Sto andando a fare lo sbaracco a Monfalcone.
0: Bello, cavolo, lo sbaracco in teoria dovrebbe essere un grande mercato, giusto, a cielo aperto, quindi proprio in una piazza gigante e che trasforma il centro storico, insomma, della città in un'area un po' dedicata allo shopping d'occasione, all'intrattenimento ed a un sacco di cose molto molto fighe. Ne avevo già sentito parlare, è un mercato molto grande se non sbaglio, però non ci sono mai stato. Poi abbiamo Adriano che ci dà un buongiorno bellissimo. Qualunque età tu possa avere, sarai sempre abbastanza giovane per fare tutto ciò che ti rende felice. Guarda Adriano, mi sembra un po' esagerato, perché poi insomma sei 20, 25, 30, 40 anni, ok, però poi l'età avanza e diventa un po' difficile. 2023, Bon Ton, Trillionaire, Lazza, Blanco e Sfera e Basta qui su Radio Bella Monella.

0: Tra i pinguini didattici nucleari con Goya, questo Radio Bella Moneta, le 8 da 23 minuti ormai, 29 agosto, questo sabato mattina. Ciao, io sono Rocky, magari per chi avesse appena collegato appunto la radio, vi terrò compagnia anche oggi fino a mezzogiorno e stiamo cercando di capire al 393-7366-170, scusatemi ma mi sono letteralmente appena svegliato, stiamo cercando di capire cosa state facendo questa mattina svegli così presto. Per esempio c'è Silvia che dice: io sono già in macchina, sto andando al lavoro, faccio anche il sabato mattina e devo dire che quando sento la radio accesa mi sembra un po' meno pesante iniziare così presto. Ma guarda, finché senti uno speaker che è ancora addormentato non penso che la tua giornata possa cominciare così tanto bene. Poi per esempio abbiamo Marika che dice: sono sveglia presto perché ormai con i bambini è impossibile dormire fino a tardi. Stamattina però ci siamo presi un attimo tranquilli per fare colazione insieme prima di iniziare la giornata. Ma sì, ma godetevela, tanto anche perché poi i bambini poverini poi devono anche tornare a scuola, quindi dai, ultimi giorni di pazienza e poi ciao, andate a scuola con le maestre, iniziate a fare i compiti, studiate, fuori dalle balle si può dire.
1: Radio Bella e Moneta, tutta da cantare.

0: sembrerà strano, ma sono tipo 10 minuti che continuo a ridere. E non per le canzoni che stiamo passando, perché ovviamente sono tutte bellissime, come questa, per esempio, di Achille Lauro, Comuni Immortali, perché prima mi stavo ingozzando con la mia saliva e quindi non riuscivo più a smettere. Poi, cioè, immaginatevi, uno sta lavorando, sta parlando con le altre persone, sta inghiozzando con la saliva, insomma, non è mai una cosa bellissima. Torniamo tra pochissimo, 393-7366-170. E tu, che ci fai sveglio così presto questa mattina? Messaggio scritto oppure vocale?
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
16: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: se fanno male come puntù.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni, selezionati da Davide Pevedo.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Tre dischi selezionati dai nostri speaker, DJ migliori di Radio Bella e Monella, Adriano Celentano per averti, Antonello Venditti sotto il segno dei pesci, Mr. Rain con un milione di notti.
0: Bella e Monella.
1: Seconda mezz'ora qui su Radio Bella e Monella alle 8.41 di questo sabato 29 agosto 2026. Ciao, io sono Rocky, vi terrò compagnia fino a mezzogiorno, però intanto nella prima ora stiamo cercando un po' di capire che ci fate svegli così presto questa mattina, però oh ragazzi, cioè incredibile, oh, stamattina tutti si chiamano Silvia, cioè mi sto un po' emozionando, comunque è incredibile questa cosa. Per esempio c'è appunto un'altra Silvia che dice: buongiorno gnocco, gnocco penso sia quello che ha mangiato questa mattina a colazione, l'ultima mezza giornata di lavoro e poi per due settimane svanisco, ciao, lei se ne va, auguro tanta pazienza a chi si mette in strada per Jesolo, attenzione perché c'è già coda, quindi abbiamo già un infotraffico molto importante delle 8.42 di questa mattina molto presto. Poi per esempio abbiamo lei che dice: cosa faccio? Sto girando una montagna di roba dalle 6:30, visto che non fa ancora così caldo, una montagna se, ma di roba da stirare giustamente, hai capito? Quindi non è che se la sta un po' spassando in giro, non è che stia cazzeggiando, no, è lì in casa che sta facendo le faccende domestiche. Ciao belli, bacioni da Chris Bedizzone. Ciao Chris, un bacione anche da parte di Rocky. Intanto ti darà, se vuoi ti dedico anche un bacio da parte di Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: che battito dal 1993, il battito animale qui su Radio Bella Monella. Però io ve l'ho detto, ragazzi, questa mattina secondo me, cioè, vi siete messe tutte d'accordo, perché non è possibile, non è possibile. Abbiamo un'altra Silvia qui l'ascolto, sentiamo.
1: Ciao, ciao. Anche io mi chiamo Silvia,
0: immaginavo.
1: E sono in macchina
0: pure
1: perché sto andando a lavorare anche di sabato mattina perché lavoro con i bambini, lavoro con una famiglia, quindi si lavora anche sabato.
0: Vabbè, dai, è un lavoro abbastanza chill comunque, molto molto easy. Poi dipende anche un pochettino come ti trovi con la famiglia, con i bambini. Però insomma mi sembra di aver capito dal mood che, con cui hai inviato questo messaggio vocale, che tu sia abbastanza contenta di essere sveglia così presto questa mattina.
2: Ciao Radio Bella Monella, ciao Rocky,
0: ciao.
2: Che bello che senti anche la mattina.
0: Madonna, che bei pipurra, porca miseria, sono carichissimo, guarda. Fulminacci, maledetto me qui su Radio Bella Monella.

0: bello essere triste, Giomi, eh. Va bene che la tua canzone si chiama Amici, Amici, ma sono sempre tutti amici finché non ti fottono la bici oppure qualcos'altro. Mai la fidanzata, comunque. Torniamo tra pochissimo, ci ascolteremo anche il disco di Jovanotti ad Alfa con Buon Vento. 393-7366-170. Te, che ci fai sveglio così presto questa mattina? Che poi ormai sono già le 9.
1: Serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
5: Nova, del gusto è la prova. Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: possibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Aspetta di schiamare. L'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
3: Le 9:02.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Italia divisa in due con il maltempo al nord e il sole al centro-sud. 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo a Cremona. Oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia, più di 100 quelli effettuati invece in Veneto. Cambiamo argomento. Donald Trump conferma che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, garantisce

0: Lega.it.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, Noemi, guarda, grazie per avercelo chiesto, te lo racconto subito. Per esempio, sabato 29 agosto, appunto, questa sera bella disco allo Street for Meat a Sernaglia della Battaglia in provincia di Treviso. Dalle 21 in console Andy Mancuso, Paolo Zippo e La Dallan per una notte tutta da vivere con la musica di Radio Bella Monella. Se non vi basta questa sera, ne abbiamo altri appuntamenti, Giovedì 3 settembre dalle ore 21, Palio tutto da cantare con Radio Bella Monella, Montebelluno a Treviso, appunto in console Thomas Menegazzi e Monica Morgan, accompagnati da due super special guest che ormai vi hanno già svelato, ve lo dico per sicurezza. Dolce Nera e i suoni del Los Locos. Non bastano? Andiamo la settimana quella dopo. Sabato 12 settembre dalle ore 20:30, gli anni di Radio Bella Monella al Prealpi San Biagio Arena con Agliano in provincia di Treviso. Festa dello sport, in console saliranno Andy Mancuso e Monica Morgan. Monica Morgan è ovunque, è veramente una professionista. Brava, brava, brava lei. Per maggiori informazioni, comunque, date sempre una sbirciatina alle nostre pagine social, comunque Facebook oppure Instagram. Chissà, magari anche lì troverete i nostri prossimi eventi. Se no, queste non vi bastano, ovviamente. Radio Bella e Monella.

0: Coco e Joliet con video hot qua su Radio Bella Monella. Ma 10:15, 29 agosto 2026, come siamo messi con i viaggi? Siete tutti tornati oppure state ancora tutti viaggiando, state prenotando voli, state partendo? Ma soprattutto, adulti all'ascolto, qui della gen un po' più vecchia, quei millennial, avete portato indietro i vostri figli oppure siete partiti senza i vostri figli? Perché pensate che per molti anni, per un ragazzo di 20 anni, partire senza mamma e papà era considerato quasi un passaggio obbligatorio verso l'età adulta, quindi magari prendere lo zaino, prendersi i propri amici, iniziare a condividere l'appartamento qua sotto Marina, Bibione, quindi insomma godersi la vacanza con i propri amici era quasi normale. Oggi però le cose stanno un po' cambiando. Per la Gen Z andare in vacanza con i genitori non è più necessariamente qualcosa di cui vergognarsi, al contrario, c'è questo trend che sta esplodendo soprattutto sui social, questo trend che viene mostrato da Travel Trends 2026 di Sky Scanner, che considera i viaggi tra più generazioni uno dei fenomeni che potrebbero influenzare il modo di viaggiare della Gen Z. Che si dice? Ormai adesso quelli della Gen Z, sapete cosa fanno? Viaggiano con i genitori, ovviamente sappiamo anche il perché, i costi, certo, perché viaggiare costa tantissimo, giustamente. Poi sappiamo anche una cosa, no? Viaggiare con i genitori è sempre bello perché poi non tiri fuori neanche un euro. Quanto bene si sta! E poi tutti che dicono: ma io non voglio più vivere con i miei genitori a casa. Poi però quando vanno in vacanza con loro, si sta bene,
1: Tutta da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
2: Sono amore senza la

Bam, Fabri Fibra con Antidroga, questa radio è bella, morale. E stiamo discutendo del fatto che magari tempo fa, ok, per i ventenni era normalissimo magari mollare la famiglia, iniziare a viaggiare con i propri amici, prendere uno zaino in spalla, condividere l'appartamento, fare un sacco di casino. Oggi però le cose sono cambiate e sono un po' diverse, perché per la Gen Z andare in vacanza con i genitori non è più necessariamente qualcosa di cui vergognarsi. Anzi, lo dicono i dati, ma non sono dati miei, sono dati confermati da un sondaggio globale realizzato da OnePool. OnePool, che diciamo che è un'agenzia che si occupa appunto su dei sondaggi che riguardano anche il viaggio, un sondaggio su 22.000 viaggiatori statunitensi, perché solitamente le fanno lì, su queste cose qui un po' in grande. Il 52% della Gen Z statunitense ha dichiarato di viaggiare con i propri genitori, mentre il 28% di partire in vacanza con i nonni. Quindi sì, si parte con i genitori, ma si può partire anche con i nonni, cioè comunque la famiglia, tutta la famiglia insieme. Una delle ragioni principali è sicuramente il costo, cioè quello poco ma sicuro. Poi pensate un attimino a un ventenne che frequenta l'università, al giorno d'oggi non c'ha manco i soldi per pagarsi l'università, figurati per pagarsi un viaggio, cioè è una cosa imbarazzante. I costi sono veramente tantissimi. Sapete cosa possiamo fare però per recuperare? Mi vendo come Renato Zero.

0: bombole di pezza porno qui su Radio Bella Monella. Non stiamo parlando di porno e non è neanche arrivato il momento di farne uno, quindi continuiamo a parlare di viaggio, di come stanno cambiando un po' le modalità, un punto di viaggio della Gen Z, perché tempo fa magari era considerato normale a 20 anni prendere, andare via con i propri amici. Adesso è tornato un po' di moda andare via con i genitori, perché poi giustamente mancano anche i soldi al giorno d'oggi. Quindi al 393-7366-170 io volevo chiedervi: avete un vago ricordo dell'ultimo viaggio che avete fatto con i propri genitori? Se ve lo ricordate, il numero è sempre quello: 393-7366-170, messaggio scritto oppure vocale.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Sono Maxi Content.
7: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso
13: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: degli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella
1: e Monella. E questi erano gli anni selezionati per voi alle 10.41 qui su Radio Bella e Monella. Il Luna Pop, se ci sarai nel mezzo, Mario Benuti con Crudele, ad aprire Loredana Lambertè con E la Luna Bussò.
2: Bella e Monella.
1: E noi invece continuiamo a parlare di viaggi qui in compagnia di Rocky. Abbiamo ancora 2 ore e 20 minuti, quindi insomma di cose ne abbiamo un sacco da raccontare. Per esempio, stavamo parlando nella scorsa mezz'ora di questi appunto ragazzi della Gen Z che hanno cambiato un po' la modalità di viaggio, mentre magari tempo fa si partiva e si lasciava ai genitori, dicevi basta, insomma voglio andare via con i miei amici. Sta rispopolando diciamo questo trend del tipo continuo a viaggiare con i miei genitori perché poi mi sento un po' più al sicuro a livello economico, sto meglio diciamo, anche perché poi quando arriva il genitore che ti tira fuori il centello durante quel pranzetto e arriva al mare non stai poi così male, giusto? Però ci stiamo basando su un sondaggio americano, stavamo dicendo prima, il 52% della Gen Z statunitense ha dichiarato di viaggiare con i propri genitori, mentre il 28% parte in vacanza con i nonni. Però la scelta di viaggiare con la famiglia non dipende solamente dal denaro. Secondo Skyscanner sono molto importanti anche il desiderio di passare più tempo insieme e la possibilità di creare ricordi da condividere. Però attenzione, perché poi questo fenomeno non riguarda solamente i giovani, perché c'è anche qualche millennial che sembra di aver riscoperto la vacanza insieme alla famiglia. Negli ultimi 2 anni, pensate, il 30% ha viaggiato insieme ai propri figli e ai propri genitori, comunque creando dei ricordi, creando delle vacanze ricordo. Ci sta ogni tanto, giusto?

0: and Fedez dal 2016 con Vorrei ma non posto. Vabbè, fate come volete, comunque non siete mica costretti a mandare a postare sempre sui social, potete essere anche un pochettino riservati. Però invece oggi noi non lo siamo, perché stiamo svelando un po' di dati che riguarda la Gen Z statunitense, che ha dichiarato di viaggiare con i propri genitori, mentre il 28% parte in vacanza con i nonni. E qualcuno ha qualcosa da dire su questa cosa qui. Pronto?
1: Ciao radio.
0: Ciao.
1: Bella monella. A me mi piace andare in vacanze con i miei genitori, però io direi al massimo fino a 3-4 giorni.
0: Sì, poi ti rompi.
1: Dopo, come si dice? Diamo un po' di fastidio.
0: Beh, certo.
1: Perché abitiamo da altri parti e loro hanno le loro abitudini, io i miei. E a volte che lo scontro, e così dico, è come il pesce fresco, dopo un paio di giorni il pesce diventa marcio.
0: Sì, è vero, perché poi giustamente se sei anche giovane c'è anche bisogno dei tuoi spazi, poi se ti porti anche i tuoi genitori in vacanze è normale che poi magari ti diano anche delle piccole regole anche mentre sei in vacanze. Poi ovviamente se viaggi con i tuoi amici è un po' diverso, perché poi lì te la gestisci te, esci, bevi, mangi, nessuno che ti controlla, invii le foto quelle false ai tuoi genitori, dall'altra parte magari stai facendo un bordello allucinante, quindi sì, sono completamente d'accordo.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: partenope che ci portano alla conclusione della nostra seconda ora insieme. Stiamo negli Stati Uniti, con questo sondaggio che riguarda i viaggi della Gen Z, però ci rimaniamo perché non si parlerà più di viaggio, anzi sì, qualcosa che si collega al viaggio. Si parlerà di novità aeroportuali. Mamma mia, sentite quanto cavolo sono bravo.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Simonella. Generazione di fenomeni. Siete voi. Generazione di fenomeni. Tutti eroi. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. È 11:02.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto! Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Dai all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al fuoco.

0: non te ne andare tu comunque, eh? Cioè, va bene che Tommaso Paradiso dice ti agiti, te ne vai, agitare con Coca-Cola, però te rimani qui perché sono le 11.07, io sono Rocky e abbiamo altre due orette assieme da passare qui in Radio Bella, in bellissima compagnia, perché poi prima abbiamo parlato appunto di questo sondaggio che riguarda un po' il modo di viaggiare della Gen Z, che è un po' cambiato nel tempo, degli Stati Uniti, però il sondaggio è stato fatto sugli Stati Uniti, e noi sapete cosa facciamo, visto che siamo molto easy oggi, rimaniamo lì perché ci sono delle novità per quanto riguarda appunto i voli. A Los Angeles, quindi negli Stati Uniti, nello stato della California per esattezza, si sta preparando per avere il primo vertiporto della storia, cioè uno scalo dedicato ai taxi volanti. Tutto questo dovrebbe succedere entro il 2028, cioè dovrebbero iniziare i primi voli per trasportare passeggeri e turisti anche in vista delle Olimpiadi, delle prossime Olimpiadi che ricordo inizieranno il 14 di luglio con l'inaugurazione, quella grande insomma, e andranno avanti fino al 30 di luglio 2028, sempre lì a Los Angeles. A realizzare il progetto saranno due grandi colossi, l'AEG, ovvero una grande azienda americana che organizza eventi e gestisce grandi impianti sportivi e di spettacolo a Los Angeles, in collaborazione con Archer Aviation, ovvero un'azienda che costruisce aerei elettrici, diciamo, capaci di decollare e atterrare molto velocemente. Quindi questi taxi volanti saranno in funzione in teoria dai primi mesi del 2028. Speriamo bene, cavolo, che figata. Continuiamo a parlarne tra poco, intanto andiamo indietro nel tempo. Nel 2020 Rafael Gualazzi con Carioca.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore qui su Radio Bella Monella. Non è un errore in realtà di quello di cui stiamo parlando, in realtà è tutto molto meraviglioso perché Los Angeles si sta preparando ad avere il primo vertiporto della storia, cioè uno scalo dedicato ai taxi volanti entro il 2028, e quindi si stanno già preparando appunto anche per le Olimpiadi che si svolgeranno, ricordo, cioè nuovamente magari qualcuno ci vuole andare, che ne so, dal 14 al 30 di luglio 2028. Taxi volanti che saranno completamente elettrici, avranno 4 posti e potranno raggiungere una velocità massima di 241 km/h, quindi saranno veramente velocissimi. Secondo un esempio riportato da queste due grandi aziende, da questi due grandi colossi, ecco, chiamiamoli così, della AAG, ovvero una grande azienda americana che organizza eventi, gestisce grandi impianti sportivi, e della Arkir Aviation, sempre un'azienda che costruisce appunto costruisce dei taxi, costruisce aerei elettrici capaci di decollare, mamma mia, mi stavo perdendo, dicono che questi taxi volanti potrebbero collegare l'aeroporto di Hawthorne, quindi sempre in America, al Orange County, sempre lì in America, che distano all'incirca 50-60 km in linea d'aria l'una dall'altra in circa 12 minuti, quindi veramente sono tantissimi, tragitto che raggiungeresti in macchina in 56 minuti. Con questi taxi volanti potrei farlo in solamente 12, pensate un po'. Che bello, che figata! Chissà quanto costerà! Sempre quello ci vediamo a chiedere, noi poi dal punto di vista dell'ambiente sappiamo sì, tutto bellissimo, tutto elettrico, quindi a livello di inquinamento siamo a posto, però i costi, ragazzi, secondo me saranno altissimi, poi molto utili perché poi anche per i turisti che vanno lì per le Olimpiadi, anche molto più veloci perché poi la velocità giustamente è tanto elevata. 393-7366-170, non vi chiederò effettivamente se ci andrete, ma di richiedere la canzone che fa, perché è arrivato il momento di richiederla tramite messaggio vocale.
2: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: Questa sera non ti dico no.

Sorry, scusa, lo siento. Sì, la sento un po' la novità che sta arrivando un po' a Los Angeles. Diciamo che nel 2028 dovrebbero arrivare i primi taxi volanti. I taxi volanti con 4 posti, ok, e potranno raggiungere la velocità massima di 241 km orari. Ovviamente sì, ci saranno diversi collegamenti, perché poi il progetto non prevede solo un collegamento, ma una vera e propria rete di vertiporti. L'obiettivo è collegare il centro di Los Angeles con punti strategici come ad esempio SoFi Stadium, la University of Southern California, l'aeroporto di Hollywood. Quindi insomma, bello, figo. La cosa più bella è che i voli dureranno indicativamente tra i 10 e i 20 minuti, quindi saranno pensati soprattutto per evitare il traffico, uno dei grandi problemi di quando vai comunque in grandi città come ad esempio grandi metropoli californiane. C'è anche un dettaglio curioso però, perché il Midnight, il velivolo, è progettato per essere molto più silenzioso di un normale elicottero, quindi comunque zero rumore assoluto. Insomma, Los Angeles potrebbe essere una delle prime città a trasformare veramente, diciamo, dare vita veramente delle macchine volanti utili soprattutto magari per le persone più ricche, ecco, questo poco ma sicuro.

0: dal 2024 con Sess e Samma che ci portano alla conclusione di un'altra nostra mezz'oretta assieme. State con noi, perché sono le 11:30, abbiamo un'altra mezz'oretta e torniamo tra pochissimo con le pillole di Antonello Cerri.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Non serve aspettare le prossime ferie. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce.

0: Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: La disco. Questa sera la festa italiana di Radio Belle Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Belle Monella. Questa sera a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
5: Non potete perdervelo!
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Belle Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
2: Antonello Cerri suona
9: Italiamo.
10: Italiamo.
9: Italiamo.
10: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
7: Vogliamo cominciare?

0: riposo mai, mai.
1: Antonello Ceri che ci dà il via per gli ultimi 20 minuti, che ci ha appena fatto sentire il disco di Cesare Cremonini, Ora che non ho più te. Nel mezzo Tiziano Ferro con Sere Nere, e ad aprire con un disco di Raff, North of Loreto, e Gue Pequeño con Ti Pretendo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: E appunto, ultimi 20 minuti da passare insieme in compagnia di Rocky. Abbiamo capito che oggi, cioè, siamo veramente diventati americani comunque. Tra parlare di giovani americani che preferiscono andare in ferie con i genitori, che a Los Angeles dal 2028 verranno creati, verranno installati i primi taxi volanti, lì in America ovviamente succedono sempre cose strane, come abbiamo appena detto, no? Ma succedono anche cose molto carine. Per esempio, stiamo parlando di un caso, di una ragazzina di 4 anni, no? Che è alla cura di un ospedale, sempre a New York, però ha espresso un desiderio nei confronti di sua mamma. Ha detto: guarda mamma, a me piace un sacco il medico, quello che mi sta praticamente prendendo in cura, no? E cosa, lei ha fatto una richiesta. Le ha detto: io vorrei tanto sposarmelo, come posso fare? Praticamente, pensate che in meno di 24 ore organizzarono una vera e propria cerimonia simbolica con la bambina di 4 anni e il medico, quella che la stava curando. Una vera e propria cerimonia, quindi sto parlando proprio di abito bianco per la piccolina, fiori, torta, anelli e persino un'automobilina rosa con la scritta Just Married. Quindi praticamente il sogno di questa ragazzina si è un po' avverato, no? Però per Abby non fu un vero e proprio matrimonio, giustamente, ma un momento speciale pensato per regalarle un po' di felicità durante un periodo particolarmente difficile. Poi stavo pensando, no, questa cosa che comunque da bambini abbiamo sempre avuto quella cotta magari per la persona un po' più adulta, o magari verso un supereroe, verso un personaggio famoso di un film. Mi ricordo di quando mi innamorai della farmacista che stava sotto casa mia, perché non perché andava da mia mamma e le faceva pagare le supposte che poi mi avrebbe infilato in quel posto lì, ma perché ogni volta che ci andavo mi dava sempre tipo ciuccetti, caramelle. Quindi poi lei è gran buona, cioè da paura assurda, e quindi mi innamorai anch'io. Mi è mai successo magari da piccolini di innamorarvi di una persona un po' più grande? Perché poi sai, cioè sei piccolino, non capisci niente, no? 393-7366-170, se ti va di raccontarcelo, noi siamo qui. Intanto Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Giorgia.
1: Non sarò mai più sola.
0: La cura per me, qui su Radio Bella e Monella. E ragazzi, diciamocelo, ormai oggi siamo diventati tipo americani, cioè siamo passati da Los Angeles a New York. Adesso andiamo ad Atlanta, invece, sempre lì in America, giustamente. Perché in una scuola elementare, un insegnante di seconda ha creato in classe una vera e propria stazione di servizio pensata per gli studenti che hanno un po' di dolore allo stomaco. Quindi, com'è che si chiama? Gusty Wines Area, ovvero area dei venti impetuosi. Appunto, pensata per tutti quei ragazzini che, oh, ti scappa una scoreggina, una puzzetta, vai in quell'angolo lì dell'aula e poi falla lì tranquillamente. Poi lei giustamente ha pensato veramente a qualsiasi cosa, perché in questa area di servizio di M, mi viene da dire, però meglio non dire la parola, ha messo anche dei spray, dei deodoranti, quindi giustamente poi sì, lì tiri le puzzette, però poi puoi anche profumare alla stanza, ecco. L'idea, diciamo che è diventata molto virale, perché poi è esplosa anche una questione sui social, perché poi ci sono i genitori che pensano, sì, ma sembra praticamente una presa per il culo, ecco, diciamo. Invece tanti altri hanno detto, beh, vabbè, ci sta, sono piccoli, giustamente hanno un po' di problemi nello stomaco, è giusto che rilascino anche qualche puzzetta ogni tanto, anche perché sappiamo come sono i bambini, no? Che ogni due secondi ti chiedono, mamma, maestra, posso andare in bagno? No, giustamente le ha detto, ti scappa solamente quella cosa lì, poi fallo in quell'angoletto della classe lì. Giustamente poi lei l'ha creata non tanto per i bambini, ma per se stessa, perché ha raccontato appunto di avere dei certi problemi nello stomaco quando sente appunto queste puzzette qui. Insomma, anche a scuola, a quanto pare, la gestione dei piccoli venti, chiamiamoli così, quotidiani, può diventare una questione di organizzazione. Ti scappa la puzzetta? Ci organizziamo.

0: Un perdono a concludere le nostre quattro ore assieme qui su Radio Bella Monella. Da Rocky è tutto, però attenzione perché ci risentiamo da lunedì, orario 19:21, quindi si torna alla normalità. Quindi per adesso, buon weekend, ciao! Bella e Monella,
1: tutta da cantare. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
2: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Bella Disco.
5: Questa sera la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Questa sera a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Bella e Monella. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Mezzogiorno.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il maltempo al nord Italia in primo piano dopo la tromba d'aria con grandine ieri pomeriggio a Cremona. Decine tra case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie costrette a lasciare le abitazioni. Chiudiamo con il nostro paese: oltre 10 milioni gli italiani che si preparano a partire per le vacanze. Tra fine agosto e inizio settembre il clima ancora caldo favorisce gli spostamenti verso i luoghi di villeggiatura. Gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. Queste le breaking news di TGCOM24.

14 qui con voi. Abbiamo fatto la prima oretta dove abbiamo ricapitolato tutte quante le prime 15 già ascoltate. Adesso però arriviamo verso la vetta. Abbiamo appena ascoltato Madame alla posizione numero 15 con Mama Non Mama, un album che sta andando veramente molto molto bene. Tra l'altro durante la settimana scorsa c'è stata anche la premiazione per quanto riguarda il singolo Volevo Capire, insieme a Marrakesh, che ha conquistato il disco d'oro. Quindi congratulazioni a Madame, che sta facendo davvero davvero bene dopo il periodo di assenza dalle scene. Andiamo avanti con un'altra canzone che devo dire, prima dicevo che quella di Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone, mi piace molto. Anche questa, quella di là era un po' più, non dico una ballad, però comunque un classico stile Biagio Antonacci. Questo invece è un ritorno di Rama che ci fa tanto piacere, ormai la stiamo sentendo da tantissime settimane. Alla posizione numero 14 troviamo Cabana.

0: parlar d'amore.
1: Ritorna Safe con Parlar d'amore alla posizione numero 13. Di Safe abbiamo già parlato precedentemente, adesso però diamo spazio alla prima nuova entrata di oggi. Loro sono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. È specificato chi è un artista, è un pittore, perché c'è il cantante di Pinguini Tattici Nucleari che dice: come in un quadro di Goya. Quindi insomma è uno più uno a casa mia fa due. È molto bella, pesta tanto, è molto incisiva per quanto riguarda lo stile di Fabri Fibra, naturalmente. Lo dicevo anche in settimana, mi fa piacere che dopo un po' di tempo ritorna a esserci il suo A iniziale, che ti fa capire che sta arrivando l'onda di Fabri Fibra. Ce li ascoltiamo alla posizione numero 12. Cosa so?

0: Buon vento!
1: Posizione numero 11 per Jovanotti e Alfa con Buon Vento, un duetto che insomma sta facendo veramente veramente bene. Alfa che questo venerdì è uscito con una nuova canzone insieme a Gigi D'Alessio, quindi attenzione, Alfa ultimamente ci piace fare tanti duetti e questa cosa va benissimo. Andiamo avanti però con la seconda nuova entrata di oggi. Alla posizione numero 10 troviamo un colosso della musica italiana, lui è Luciano Ligabue che ritorna con una canzone molto molto bella, una ballad rock che insomma è nel suo stile, ricordiamo Buonanotte all'Italia, un capolavoro della musica italiana, non la ricorda? Però è comunque una bellissima ballad, tra l'altro c'è la copertina che è molto molto bella perché è un'immagine di una cassetta che viene spinta sotto a una porta illuminata, quindi vuol dire che qualcuno ha bisogno di quella canzone. Ecco che arriva questa qui, questa canzone di Luciano Ligabue alla posizione numero 10, Qualcosa per te. Ti ho sentito.

Alla posizione numero 9 troviamo Gaia con Bossa Nostra, una canzone che ci sta facendo ballare tantissimo. Gaia ci diverte anche tanto, lei ormai è diventata una delle regine per quanto riguarda anche i social network. Noi però andiamo avanti con un campione per quanto riguarda la televisione. Lo stiamo vedendo sul palco di X Factor come giudice, Francesco Gabbani, con Summer Funk alla posizione

0: State ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30€. In store, app e su decathlon.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Giovedì 3 settembre a Montebelluna il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Giovedì 3 settembre in Piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.

You're Wasted, una canzone che sta spopolando davvero tanto. Le ragazze, le fan di Anna, o meglio tutti i fan di Anna, hanno imparato questa canzone veramente in 40 secondi probabilmente, perché tutti, a tutti i suoi live riesce a far cantare tutte quante le canzoni anche se sono appena uscite. Quindi pensate che potenza ha questa ragazza, che è ancora molto molto giovane, perché da poco tempo ha compiuto 22 anni. I Pinguini Tattici Nucleari invece ritornano alla posizione numero 6 con Sorry, Scusa, Lo Sento.

Posizione numero 5 per Noemi. Tu cosa fai questa sera? Beh, sicuramente vai a farti un bel live adesso che puoi ritornare a cantare tranquillamente. L'abbiamo rivista, no? Un po' di settimane fa è ritornata con le stampelle, si è seduta sulla sedia, ma ha cantato alla grande, come solo lei sa fare. Posizione numero 4 invece per un trittico, anche se in realtà sono molte più persone, perché sono 6 totali. Merck & Cremont sono 2, i The Colors sono in 3 e poi c'è Serena Brancale che è da sola con Partenope alla posizione numero

Ecco Paranoia alla posizione numero 3. Se ascoltate anche durante la settimana, il lunedì facciamo le 5 canzoni che sono passate di più e che sono state utilizzate durante il fine settimana nei social network. Ecco, Samurai J è una costante. Flamenco Paranoia è entrata settimana scorsa per la prima volta nella top 5, sicuramente questa settimana ci sarà ancora, ma attenzione perché rimane con le puntine attaccate, direi, sul muro. Ossessione, una delle canzoni più utilizzate all'interno del panorama social. Però ce la siamo appena ascoltati invece Flamenco Paranoia. Andiamo avanti perché alla posizione numero 2 c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monella.
1: Su Belle e Monella.
2: Bella e Monella.
3: Novità di questa settimana, prima posizione per Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Era una di quelle canzoni che sembrava sempre far fatica a raggiungere all'inizio la top 5, poi la top 3, adesso invece si è presa la prima posizione, canzone molto molto bella che sta nelle corde di entrambi, quindi veramente è stata una combo super mega azzeccata. Amici, se ci state ascoltando il sabato, ci risentiamo domani in replica sempre dalle 12 alle 14, se invece ci state ascoltando durante la replica, beh, un buon fine settimana a tutti quanti, chi sia totalmente di gioia. Ciao ciao.
0: Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
4: Il

0: serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Bella Disco.
0: Questa sera la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Questa sera a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Radio Bella e Monella.
8: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
7: Radio Bella e Monella.
9: Ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
10: In collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo per favore.
6: Antonello Cerri suona Italiano.

0: Amo la grande festa italiana. Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
7: Tutta da cantare.
6: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
7: Di Radio Bella e Monella.
6: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
8: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
9: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
15: Italiamo.
16: Italiamo.
17: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
14: Vogliamo cominciare?
18: È il filosofo. R-U-F-U-E. R-U-F-U-E.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Giovedì 3 settembre, a Montebelluna, il palio del vecchio mercato è con Radio Belle Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Giovedì 3 settembre in piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Belle Monella.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
0: Radio Bella e Monella. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
11: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
11: tutto da cantare.
12: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Anche oggi riparte il treno degli anni. Come ogni sabato pomeriggio, siamo pronti per queste 3 ore di musica italiana, tutte quante da cantare e da ballare. Io sono Sara Manea e vi accompagnerò in questo viaggio che ci porta fino all'orario dell'aperitivo.
0: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
13: Quando ti sto vicino sento

0: treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia. Difficile saperlo.

treno degli anni. Tutto da cantare.

0: Ed ora andiamo nel 2017, quando Tiziano Ferro ci cantava Lento e Veloce, tratto dall'album Il Mestiere della Vita. Qui si parla del perché in amore a volte bisogna un attimino rallentare, a volte bisogna invece andare un pochino più veloce, a volte c'è una delle due persone che va più lenta dell'altra, e quindi è tutta una sorta di accelerare e rallentare per cercare di aggiustare le cose, per cercare di far funzionare la relazione. E come ce lo canta Tiziano Ferro, questa cosa qui non ce la canta nessuno. E poi si va nel 1995 con gli 883 e la loro Rotta per casa di Dio, tratta dall'album La donna, il sogno e il grande incubo. Qui gli 883 vincono di sicuro, perché si parla di vita quotidiana, si parla di cose successe a tutti quanti noi, ovvero una macchina, gli amici, la voglia di arrivare alla festa, il perdersi e farla comunque diventare una serata pazzesca lo stesso. E insomma, è proprio il cantato di tutti quanti noi. E concludiamo con Takagi Ketra ed Elodie, che nel 2020 ci cantavano Ciclone, ce la ricorderemo per sempre, quell'Elodie sul tavolo che balla al flamenco.
1: Bella e Monella.

0: questa terzina inizia con un po' di poesia. Siamo nel 2013 quando Elisa ci canta L'anima vola, tratto dall'album omonimo, appunto L'anima vola. Qui si parla di un disco scritto, tra l'altro il primo completamente in italiano, che ci fa volare. A parte la voce di Elisa, qui c'è una delicatezza, c'è una poesia che, raga, sono inarrivabili. E poi andiamo nel 2018 quando troviamo una Laura Pausini molto molto incazzata. La canzone è Frasi a metà e si parla di un'amicizia che finisce male, con qualcosa che rimane in sospeso, con quella cosa che non dici, con quella situazione che dopo tanto tempo comunque ti fa venire un po' ancora oggi il nervosetto. E Laura Pausini, secondo me, quando si arrabbia non le manda a dire a nessuno. E poi concludiamo con J-Ax e Fedez e la loro Vorrei ma non posso, tratta dall'album Comunisti con il Rolex del 2016. Questa è una visione ironica di un'Italia che non va proprio per il verso giusto.
1: Bella e Monella, il 3.

0: Ed ecco qui che si scollina all'ora e mezza. Siamo arrivati a metà di questo treno insieme. Come sempre, piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora: arrivano nomi come Giorgia, Zucchero, Vasco Rossi, Pino Daniele. Insomma, avete già capito che vi conviene restare lì. Ritorniamo subito dopo la pubblicità.
1: Bella e Nonella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
7: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Giovedì 3 settembre a Montebelluna il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata Dolce Nera e i Los Locos. Giovedì 3 settembre in Piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
11: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
0: Ed ora passiamo dal romanticismo all'energia, a quelle canzoncine che ci trasportano. In un mondo magico partiamo con Biagio Antonacci e la sua Convivendo. Poi continuiamo con Giorgia che ci canta Vivi davvero e concludiamo con la delicatezza Mahmood e Blanco, Brividi.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: andiamo subito nel 2019, perché questa terzina apre con Arrogante di Irama. E sì, qui si parla di un caratteraccio dell'arroganza, però spesso. L'arroganza è una corazza che tantissimi usano per nascondere grandi fragilità, ed è proprio questo quello che ci vuole dire Irama all'interno di questo brano, che tra l'altro lo vede padrone delle classifiche e sì, tormentone dell'estate 2019, tantissimi lo riconoscono con questo brano. E poi andiamo con Imodà, featuring Arabe De Palo, Come un pittore del 2012. E qui si parla di genitorialità, si parla di una canzone delicata che ho voluto dedicare appunto proprio alla figlia, per raccontarle come vorrebbe dipingere il mondo per lei, cosa molto molto tenerina. E poi però ci stacchiamo un po' da questo mood romantico e andiamo con Zucchero e la sua Bacco per Bacco del 2006. Qui si parla ovviamente in maniera blues, in maniera funky, in maniera anche ironica, e di questo titolo che richiama subito il buon vino e richiama anche un pochino la festa, come vuole farci fare spesso Zucchero con questi ritmi.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Sono stato

0: Ed ora siamo nel 2011 quando Vasco Rossi arriva dritto dritto con un segnale inequivocabile. L'album è Vivere o Niente e il pezzo è Già. Sì, perché passano gli anni, passano le mode, cambiano le cose, però il nostro Vasco rimane sempre lì con un Già, siamo ancora qui dopo tutto questo tempo, siamo ancora qui a fare musica, e questo è un pezzo che i fan, giusto per la semplicità che Vasco ci sa sempre mostrare, hanno apprezzato fin da subito. E poi andiamo indietro nel 1981 con Pino Daniele che ci mandava un messaggio chiarissimo: Yes, I know my way. Come dire, sì, ragazzi miei, io la mia strada la so molto bene, so dove voglio andare, so che cosa voglio fare, e di sicuro non sarà qualcun altro ad indicarmi il mio percorso. E quindi un po' di decisione con Pino Daniele, concludiamo con i Pinguini Tattici Nucleari che nel 2020 ci cantavano Scooby-Doo.
1: Bella e Nonella, il 3.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: anche la seconda ora insieme. Piccolo spoiler di quello che arriva nella prossima: nomi come Shadi, Mattia Bazar, Annalisa, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, chi più ne ha più ne metta. E quindi vi aspetto qui, ci risentiamo subito dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare, tutto da cantare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
8: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
9: Tu lascia fare, sempre polemico.
10: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
11: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bella e Monella,
4: il traino degli anni.
3: Il traino degli anni,
4: tutto da cantare.
5: Ma senti, senti con che terzina pazzesca ti apro la terza e ultima ora insieme. Partiamo con Shade, bene ma non benissimo. Già qui si canta e si balla. Continuiamo con la storia della musica e Mattia Bazar ti sento. E concludiamo con qualcosa di giovane e fresco, Annalisa e la sua Mon Amour.
3: Bella e Monella, il

Conneffa, che a quanto pare ha una dote che molti di noi gli invidiamo, ovvero la capacità di rimanere molto calmo, come il titolo di questo brano del 2013. Ed effettivamente a volte è proprio difficile mantenere il controllo quando tutto quanto intorno cambia, quando le cose non vanno per il verso giusto. Ma nell'eventualità in cui tu in questo momento abbia bisogno di ritrovare un pochino la calma, beh, forse questo è il pezzo giusto per te. E poi si sa, di questi tempi la calma è praticamente un bene di lusso. E poi andiamo nel 2004 con i Gemelli Diversi, che ci cantano Foto Ricordo. Come una foto può sbloccare un sacco di ricordi dell'infanzia, di quel sapore dolce di quando eri bambino, della famiglia, degli amici, dei primi amori e di tutte quelle cose che ogni tanto vale la pena di ricordare. E poi continuiamo con una hit dell'estate che ci ha tenuto compagnia per tutto il 2022. Sto parlando di Caramello con Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini. E qui, vabbè, si ricorda l'estate, la voglia di vivere, quella dolcezza un pochino pericolosa di quelle situazioni nelle quali ti ci metti quando hai semplicemente voglia di passare un'estate senza pensieri. Bella e Nonella.

questa prossima terzina parte con il vincitore di Sanremo nella categoria Nuove Proposte del 2016. E sto parlando di Francesco Gabbani con la sua Amen. Sì, un pezzo che può sembrare raffinato, un pochino scanzonato, ma che nasconde una certa ironia sulla società moderna, un po' di quelle contraddizioni che Gabbani ci ha voluto raccontare proprio con questa canzone. E poi andiamo indietro nel tempo, siamo nel 1995, quando Gianluca Grignani ci regala probabilmente il suo secondo brano più celebre, ovvero Falco a metà. E qui si parla di una generazione, perché questo pezzo alla fine è diventato il simbolo di una generazione che magari voleva spiccare il volo senza sapere ancora bene come navigare nel mondo, come farcela a fare questo salto. Però alla fine, in qualche modo, il lunario l'abbiamo sbarcato, come si suol dire. E poi concludiamo. Ermal Meta, Ragazza Paradiso, eravamo nel 2017. Bella e Nonella, il

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Lolella e Lolella. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Sono seduto su un grattacielo.

0: Si conclude anche questa mezz'ora, ce ne rimane solamente un'ultima insieme. Chi ci ascoltiamo? Nell'ultima mezz'ora, beh, arrivano nomi come Neck, Ultimo, Antonello Venditti, Adriano Celentano, eccetera, eccetera. Quindi noi ci risentiamo dopo la pubblicità per accompagnarvi fino all'aperitivo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Una terzina tutta da cantare a memoria, impossibile non conoscerle. Partiamo con Neck e la sua Sei grande, continuiamo con LDA e Albe e la loro Cado, e poi si conclude con gli Sugar Free e la loro Kleptomania. E qui a squarciagola proprio.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Dimmi di me, dimmi di te, dimmi di quello che pensi. Dimmi di cosa hai bisogno, che di sicuro mi accetti.

0: Ora iniziamo la prossima terzina con un pezzo che ha scatenato non poche polemiche. Sto parlando di Ultimo, che nel 2019 partecipava al Festival di Sanremo con I Tuoi Particolari, arrivando al secondo posto dopo Mahmood, che ci proponeva il pezzo Soldi. E qui scatta un pochino la polemica, perché soprattutto in sala stampa Ultimo se la prende un po' con i giornalisti, rivendicando questo primo posto che secondo lui gli spettava e anche secondo tanti italiani. Però posso dirla mia, quell'anno lì Mahmood il primo posto se l'è meritato. Però qui si parla di una storia d'amore, una storia d'amore che finisce e te la ricordi proprio per tutti quei piccoli particolari di tutti i giorni, le cose quotidiane alle quali non pensi fino a quando non ce le hai più. E poi andiamo con Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci. Era il 1978 e Venditti voleva parlare di una generazione che, dopo aver vissuto appunto il 68 e tutta la rivoluzione politica, si trovava a vivere in un'Italia molto diversa da come era prima, e serviva proprio un pezzo per unire tutte queste generazioni. E poi andiamo con Sfera Ebbasta e Quavo, che nel 2018 ci cantavano Cupido.
1: Bella e Monella,

0: capita, sono cupido.
1: E come sapete arriva anche il momento degli inviti, come ogni sabato pomeriggio. Piacere di invitarvi alle serate con Italiana Band, la band ufficiale di Radio Bella e Monella. Un sacco di musica italiana, tutta da cantare, tutta da ballare, per divertirsi a squarciagola. Uno show creato proprio per far cantare voi, per coinvolgervi, per rendervi parte di qualcosa, con quelle canzoni che insomma conosciamo da tutta la vita, fanno parte della nostra cultura, della nostra tradizione. E quindi dove saremo? Beh, per esempio il prossimo appuntamento sarà il 1° settembre alla Sagra di Caldogno. Poi ovviamente ci sono un sacco di altri appuntamenti, ma siccome non me li ricordo tutti quanti a memoria, io vi invito a venire a trovarci sulle nostre pagine social. Basta scrivere Italiana Band, dove potete trovare il calendario con le nostre date. Magari ne beccate una vicino a casa vostra e passate a trovarci per fare festa tutti quanti insieme. E quindi non mi resta che dirvi che vi aspetto.
2: Bella e Monella, il

0: erano Marco Carta con Dietro ad ogni brivido, Adriano Celentano per Averti e Mr. Rain con Clara un milione di notti. E non mi resta che salutarvi, mandarvi un bacione e augurarvi una buona domenica. Come sapete, noi ci risentiamo qui sabato prossimo dalle 15 alle 18, sempre con me, Sara Manea. Ciao!
1: Bella e Monella!
2: Il treno degli anni!
1: Il treno degli anni!
2: Tutto da cantare!
1: Tutto da cantare! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Bella Disco.
6: Questa sera la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella, questa sera a Sernaglia della Battaglia, Treviso.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Umberto Cascone. Rientrati dal Nepal i due bresciani rimasti bloccati nei primi giorni dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sui versanti nepalese e tibetano è di 675 vittime, oltre 3.000 dispersi. Tra questi anche l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore. La premier Meloni intanto segue con attenzione la situazione a Cremona, colpita ieri da una violenta tromba d'aria. Danni ingenti a 10.000 auto e una decina di chiese, 43 persone al pronto soccorso. È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento. Era considerato un maestro della fotografia d'avanguardia, pioniere nell'uso del colore. Le sue opere sono esposte in oltre 50 musei in giro per il mondo. Sport MotoGP: nella gara sprint ad Aragon vince Marquez, secondo il fratello Alex, Bezzecchi terzo. Calcio: oggi per la Serie A in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Juventus-Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Radio Bella e Monella.

È un po' che non la sentivamo, la rappresentante di lista con Diva per andare avanti, belli saltellanti in questo locale, ma una cosa è fondamentale, mai fermarsi, mai

0: Party Boy, questo c'ha Gabri Ponte e anche Giovanotti, Lorenzone che abbracciamo, ma adesso è arrivato il momento della tripletta musicale, del trittico, del tridente, Ludwig il Pagante, dopo abbiamo Samurai J con Vito Salamanca e Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.
1: Bella disco!

0: tempo di andare a prendere anche lui qualche crocchetta, giusto un drink, e poi torniamo con voi.
1: Bella Disco.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Non serve aspettare le prossime ferie. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Bella Disco.
5: Questa sera la festa italiana di Radio Bella e Monella arriva allo Street for Meet di Sernaglia della Battaglia. Vieni a ballare e a scatenarti con la musica italiana di Bella Disco. Dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e la Dallan. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Questa sera a Sernaglia della Battaglia, Treviso.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
12: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
13: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
12: Ele, muoviti!
13: Arrivo!
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

0: E te l'avevo detto, potevi semplicemente aspettare qualche secondo e non dovevo richiamarti direttamente in onda, capito? È arrivato finalmente quel momento, quello del disco limone, quindi abbracciatevi tutti, voletevi bene e limonate pesanti, perché ci sono lo zio J-Ax con Fedez, sconosciuti da una vita.
1: Bella disco!

prossima triplettina musicale nel Bella Disco con il nostro Thomas Menegazzi. Ci sono i Power Franchers con Pompo nelle casse, poi Mischeta, Finimondo e a concludere Rose Villain con Io, Me ed Altri Guai.

0: Vi dico già che settimana prossima tornerà il buon Damiano, che finalmente ha finito le sue ferie.
1: Maledetto.
0: Ma nel frattempo, se non metti l'ultimo, Thomas, questa volta veramente spacchiamo tutto il locale, ok? Quindi se non metti l'ultimo, il disco che conclude, Neck con Almeno Stavolta.
2: Bella disco!

0: Per oggi e per questo weekend è tutto, ragazzi. Bella Disco, come vi ho detto, torna settimana prossima. Un saluto da Andrea Ferrara. Ciao.
1: Bella Disco.
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme. L'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: canzone da cantare.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Mattarella telefona al sindaco di Cremona dopo la tromba d'aria che ieri ha scoperchiato decine di edifici e danneggiato oltre 10.000 auto. Ci ha fatti sentire meno soli, dice il primo cittadino. La Lombardia intanto ha chiesto lo stato di emergenza. Morto a Modena Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento, considerato maestro della fotografia d'avanguardia e pioniere nell'uso del colore, aveva 92 anni. Firmò importanti pubblicità per Fiat, Versace e Kodak e collaborò con Vogue, Corriere e Times. Sport MotoGP ad Aragon, Marc Marquez vince la gara sprint davanti al fratello Alex, terzo Marco Bezzecchi. Ciclismo, Pogacar si ritira dalla Vuelta, è caduto ferendosi alla spalla ed è stato portato via in ambulanza. In Serie A in corso Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone e Monza Udinese. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Pronti pronti nell'ultimo sabato sera di agosto. Come è volato il tempo, ormai finisce l'estate, arriva Natale. Beh, non andiamo troppo avanti, partiamo subito con la musica. Irama, Cap-

3332688 6170. Parliamo di Vasco Rossi, che ultimamente si sta godendo un po' di giorni di vacanza a Castellaneta Marina, sta trascorrendo le vacanze, sta preparando un tour che lo porterà poi a

0: alla sua musica, alla sua carriera, una carriera lunghissima e ricca di soddisfazioni. Al centro dell'evento ci sarà la canzone Faccio il militare, che è legata al celebre album uscito nel 1979, Non siamo mica gli americani. Quindi davvero un'occasione unica. Il 2 settembre sarà una data speciale per chi avrà la possibilità di incontrare e soprattutto di dialogare con Vasco Rossi. Arriva un altro fuori classe, Biagio Antonacci, Se io, se lei.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: Un sabato sera dove la prima mezz'ora è dedicata alla musica, questo è Fulminacci con Stupida Sfortuna e noi parliamo di Alfa. Alfa che è rimasto emozionato da una storia, la storia di Innocent. Innocent è questo ragazzo kenyota che non parla italiano ma conosce a memoria praticamente tutte quante le sue canzoni. In un video canta Frida, in un altro canta altri successi. Beh, insomma, Alfa ha sottolineato come la musica possa davvero essere un linguaggio universale, superare tutte le barriere linguistiche, arrivare alle persone anche prima del significato delle parole, perché basta imparare la melodia, il suono. Beh, insomma, un'esperienza sicuramente molto suggestiva e di grande soddisfazione che Innocent, un ragazzo kenyota, possa conoscere le canzoni di Alfa. Bello, bello, ci piace. Tiziano Ferro e J-Ax adesso con Abbiamo Vinto Già.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Se lo chiede anche Noemi, tu cosa fai stasera? Dai, dimmelo al 393-7366-170. Noi parliamo di musica, parliamo di iniziative molto belle. Protagonista è Gianni Morandi, che sarà alla quarta edizione di All in Rock, questo concerto dedicato all'inclusione, al benessere, alla solidarietà. È organizzato per celebrare i 60 anni di Casa del Sole, una realtà molto importante. Ed è bello che Gianni Morandi si sia preso a cuore questo progetto, anche perché il concerto rientra all'interno del tour. C'era un ragazzo

7 il giorno, e quindi bene per Gianni Morandi che il 4 settembre sarà live. Magari qualcuno di voi va a vederlo e ce lo vuole raccontare. Intanto Alex Britti ed Edoardo Bennato con Notte di Mezz'estate.

0: Elisa con Amore, ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella?
8: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

spopolando con questa canzone, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Apriamo così quest'altra mezz'ora di Aperitivo all'Italiana, il programma che vi tiene compagnia durante il sabato sera, e parliamo di cinema. Una bellissima occasione, un consiglio di viaggio per voi: andare nelle sale cinematografiche a vedere i film italiani. Tra l'altro siamo a ridosso anche della mostra del cinema di Venezia, quindi siamo sul pezzo. Limoni a Varsavia racconta la storia di questi due cugini italiani, uno è Nicola, uno Giuseppe, che gestiscono un ristorante, come suggerisce il titolo, a Varsavia. Questo ristorante però è in crisi, quindi per rilanciarlo loro tornano in Italia in moto alla ricerca di uno chef famoso, ma rientrano in Polonia con una pianta di limoni. Tra ironia, un po' di incontri, un sacco di imprevisti, il viaggio ti porta a scoprire le radici, i valori, le tradizioni, il rapporto anche con il successo. E si chiedono alla fine questi due cugini se non sia proprio quella pianta di limone a rappresentare la soluzione ai loro problemi. Insomma, un film, una commedia molto interessante, Limoni a Varsavia, nelle sale cinematografiche questo weekend.

0: l'attore Marco Bellocchio, questa è l'occasione giusta, perché è uscito un film dedicato proprio a lui, Marco Bellocchio, la porta della realtà, questo è il titolo, è un documentario di Fabio Lovino, nato quasi 20 anni fa, perché 20 anni è durata la collaborazione con questo grandissimo regista, quindi attraverso materiali inediti, immagini dal set, ma anche diverse testimonianze di amici, di familiari, di collaboratori, il film racconta proprio la vita, il percorso artistico, il percorso umano di questo che è stato uno dei grandi registi italiani. Quindi il titolo di questo docufilm che trovate nelle sale è Marco Bellocchio, la porta della realtà. Ora Laura Pausini con E ritorno da te.
1: Radio Bella e Monella.

0: Edu Rock con le bambole di Pezza Porno. Adesso è arrivato il momento di alzare ulteriormente il volume della radio per Robby Borillo e i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Continua il tour geografico dei Los Locos. Io lo dico sempre che il mio manager dovrebbe imparare un po' di geografia, perché siamo su e giù per l'Italia. Su e giù, un giorno siamo in Sicilia, il giorno dopo siamo in Emilia, il giorno dopo siamo un'altra volta in Campania. E adesso siamo a Civitavecchia del Sannio. Non chiedetemi in che regione siamo, perché non lo so. Sono anch'io un po' ignorante in geografia. Ma siamo qui comunque per parlarvi di tormentoni. Lo faremo insieme a Shade e la sua hit dell'estate. E poi la bellissima Elodie che ci ripropone la sua Guaranà. Sul volume arrivano i belli di oggi.

0: Mi raccomando, questa sera puntuali per la versione extended dei belli di gruppo, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni ascoltati durante questa settimana. Ma per quanto riguarda la pillola giornaliera, oggi abbiamo ascoltato Shade con la hit dell'estate e Elodie di Guaraná. Io sono Roby Borillo, vi auguro buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Una domenica all'insegna dell'alta pressione subtropicale su tutta Italia, con tempo nuovamente soleggiato sulle nostre regioni settentrionali, cielo sereno poco nuvoloso sia sul nord-est ma anche al nord-ovest, solo in montagna sulle Alpi settentrionali della variabilità diurna e qualche breve temporale di calore. In pianura padana tempo soleggiato e temperature massime che oscilleranno mediamente tra i 29 e i 33 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trapi Meteo.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

evento, qualche manifestazione, qualche sagra, fatelo adesso al 393-736-170. Intanto io vi porto a Gorizia, perché al castello di Gorizia c'è una manifestazione molto bella, storica, 54esimo Festival Mondiale del Folklore, fino alla giornata di domani. Un festival davvero molto importante, un evento riconosciuto come Festival Internazionale CIOF, che vede la partecipazione di tantissimi gruppi di musicisti, gruppi folcloristici che arrivano da diverse zone d'Europa, dall'Austria, dalla Croazia, dalla Scozia, dall'Ucraina, dall'Ungheria, dagli Stati Uniti, dall'Italia. Il patrocinio è quello di Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, questo vi indica l'importanza proprio di questo evento. 54esima edizione del Festival Mondiale del Folklore a Gorizia, Castello di Gorizia, fino alla giornata di domani, un programma

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Alfa con Vai. Dove potete andare questa sera? Ve lo dico io. A Sernaglia della Battaglia, provincia di Treviso, per Street Formita. Ci siamo noi di Radio Bella Monella con Bella Disco dalle ore 21 in console. Andy Mancuso, Paolo Zippo, La Dall'Anno. Una notte tutta da vivere con la musica di Radio Bella Monella. Una notte tutta da cantare, tutta da ballare. Tutto questo questa sera a partire dalle ore 21 a Sernaglia della Battaglia. Non mancate. Chi sei?

0: indecisi del fine settimana, andiamo nelle terre del Prosecco, andiamo a Valdobbiate, non per le bollicine questa volta, ma per la musica, perché a Palazzo Simon Benetton è stato realizzato un museo permanente dedicato a Little Tony, che è stato inaugurato proprio qualche mese fa. Little Tony, icona del rock and roll italiano, interprete di grandissimi successi, tra cui mi viene in mente così Cuore Matto. Sono 500 metri quadri dove ci sono abiti di scena, oggetti personali, strumenti, dischi, fotografie, anche le auto che ha avuto. Insomma, l'80% di tutto il patrimonio ce l'hanno in questo museo che è stato inaugurato, ripeto, qualche mese fa a Valdobbiadene, a Palazzo Simon Benetton. Andate a vederlo perché è un'occasione per scoprire Little Tony a 360 gradi. Ora Eros Ramazzotti con Stella Gemella.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Belle Monella, ultimissima mezz'ora di aperitivo all'italiana, si avvicina per Venezia un momento davvero molto importante, 83esima edizione della Mostra del Cinema, dal 2 al 12 settembre in programma ci sono un sacco di film, documentari, tanti personaggi famosi che sono attesi, il programma è stato presentato recentemente da Pietrangelo Buttafuoco e Alberto Barbera, che sono chiaramente coloro che hanno in mano la direzione artistica. Tantissime produzioni, sappiamo che ad aprire il festival sarà Ink di Danny Boyle, un film molto importante, la chiusura invece è affidata a un film italiano, Dioride di Giovanni Veronesi, che però è fuori concorso. Ci sono anche i Leoni d'Oro alla carriera e sono tra i premi più prestigiosi che vengono consegnati durante il festival. Quest'anno la Biennale di Venezia ha scelto due personaggi importanti, George Clooney e Ellen Burstyn, quindi ne vedremo sicuramente delle belle, ma seguiremo anche nei prossimi fine settimana, perché no, la Mostra del Cinema di Venezia. Intanto arrivano Emma e Lazza con Amore Cane.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: importanti del territorio. Allora, giovedì 3 settembre, data da segnare sul calendario. A partire dalle ore 21 arriviamo a Montebelluna, provincia di Treviso, per il palio tutto da cantare. Il palio di Montebelluna è una manifestazione storica, bella, c'è anche la presentazione di tutte le contrade che poi nei giorni successivi si sfideranno. E poi ci siamo noi con la notte tutta da cantare, con un sacco di ospiti, un sacco di sorprese. Ci saranno i Los Locos, ci sarà Dolce Nera, a presentare sarà Monica Morgan, il DJ set di Thomas Menegazzi. Insomma, una serata di grandi, grandissimi hit ed emozioni. Tutto questo giovedì 3 settembre a partire dalle ore 21 a Montebelluna.
1: Radio Bella e Monella.

parlando di Venezia, di cose belle, oltre all'83esima mostra del cinema di Venezia, c'è un'altra cosa che vi voglio raccontare. Magari c'è qualche attore, qualche attrice che si innamora del luogo e che vuole acquistare un'isola. È in vendita un'isola, la richiesta è 5 milioni e mezzo di euro ed è l'isola privata di Trevanna nella Laguna Nord di Venezia, una proprietà di 5.700 metri quadrati. Siamo a 7 km da Venezia, raggiungibile poi da Burano, da Torcello, e ospita anche una fortificazione di epoca napoleonica che è stata costruita nel 1806, poi è stata ampliata dagli austriaci, utilizzata per scopi militari. Adesso tutta questa cosa qui è in vendita a 5 milioni e mezzo di euro. Quasi quasi ci facciamo un pensierino e la compriamo noi, facendo una colletta noi di Radio Belle Monella, perché no?

0: diretta. Buona serata, buon weekend. Ciao. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: puntatona dei Belli di Gruppo. Buon ascolto.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
0: Vabbè, questa è l'ultima settimana di agosto, ma non per questo non si può parlare ancora di playa, di mare, eccetera, eccetera. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, inizia una nuova settimana dei nostri Belli di Gruppo. Ringrazio il nostro regista De Luca, che spinge i bottoni egregiamente, spingerà il bottone che fa partire la canzone di Baby K, Playa, del 2021, e la canzone sempre di Baby K, quindi puntata, diciamo, un po' dedicata a lei, con quel successore del 2015 insieme a Giusy Ferreri, che si chiamava Roma Bangkok. Roby Borillo, vi auguro buon ascolto.

troppo su Bella Monella. Tutto bello e oggi ci scateniamo perché dovete allora indossare un i camperos prima di tutto e poi un bel cappello da cowboy perché vi porto nel West e ci si scatena alla grande con il lazzo se magari ce l'avete da qualche parte, perché balleremo insieme ai Rednecks di Cotton Eye Joe insieme alle mie Village Girls che vi vogliono riproporre la versione di Oh Susanna, per cui yahoo! Si va in the country, si va in the western style con i belli di oggi.

Finger, madame, country girl.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Rocco Hunt, comunque del riff o del raffa c'è sempre ogni estate. Tra l'altro lui è veramente molto molto bravo a scrivere e anche bravo a fare delle collaborazioni. Lo ascolteremo addirittura in due canzoni oggi nei nostri belli di gruppo, perché lo ascolteremo insieme ad Elettra Lamborghini e con Caramello, e poi insieme invece a Dana Mena con Un bacio all'improvviso. Io sono Roby Borillo di Los Locos e questi sono

0: concediamo la solita piccolissima pausa pubblicitaria per tornare sempre più carichi con la seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
12: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
0: San Giovanni, pinguini tattici, colapesce, bundabash e tanti altri nella seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
0: Io sono Roby Borillo dei Los Locos, come vi dicevo sempre in questo periodo, giustamente, se non si lavora in questo periodo, quindi siamo in tournée continuamente su e giù per l'Italia. Io vi sto parlando da un posto bellissimo adesso che si chiama Praia a Mare, e quindi ovviamente ancora mare, ovviamente ancora agosto, e qui vi voglio riproporre una canzone del mio concittadino San Giovanni. Lui è di Vicenza come noi, e quindi ve lo voglio riproporre con il suo successo che si chiamava Lady. E poi tornano con noi, anche ci vengono spesso a trovare, nei nostri Belli di Gruppo, i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Wannabe. Buon ascolto sul volume, arrivano i Belli di oggi.

Sanremo fa è stata la volta di una coppia che si chiamavano Colapesce e Di Martino, li ricorderete molto bene con la loro canzone Musica Leggerissima, che vi voglio riproporre come primo tormentone di oggi. E poi un classico invece che spesso viene nei nostri tormentoni è quello di Boom Da Bash, che si chiama appunto Mambo Salentino. Tra l'altro vi sto parlando proprio da queste parti. Buon ascolto sul volume, arrivano i belli di oggi.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Continua il tour geografico dei Los Locos, lo dico sempre che il mio manager dovrebbe imparare un po' di geografia, perché siamo su e giù per l'Italia, su e giù, un giorno siamo in Sicilia, il giorno dopo siamo in Emilia, il giorno dopo siamo un'altra volta in Campania e adesso siamo a Civitavecchia del Sannio. Non chiedetemi in che regione siamo perché non lo so, sono anch'io un po' ignorante in geografia, ma siamo qui comunque per parlarvi di tormentoni, lo faremo insieme a Shade e la sua hit dell'estate e poi la bellissima Elodie che ci ripropone la sua Guaranà. Sul volume arrivano i belli di oggi.

altra settimana dei belli di gruppo con il sottoscritto Roby Morillo dello Slocos, che vi dà appuntamento al lunedì per la pillola giornaliera. Che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

Signori, Ivana, fai ballare l'occhio su te. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va, sono andata da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Giovedì 3 settembre a Montebelluna, il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Giovedì 3 settembre in piazza Sedese a Montebelluna, il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: macchina.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.
11: Italiamo.
12: Italiamo.
1: Italiamo. La grande festa italiana.
10: Vogliamo cominciare?

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona
5: Italiamo.
6: Italiamo.
5: Italiamo.
4: La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

Hizo paz, hizo paz. Si son dos tan herbadura, meta tutto un falso amor. Hizo paz, hizo paz. Ma chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello? E non